0: Sapientia.
1: Radio Sapiens eno wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
2: Uloadinga laka deli bando, laka deli bando, laka deli bando.
3: Kalakata, kalakata.
2: Enendungu ya kusabula.
3: Mikono.